0: Sono
1: per parlare. Voi mi parlate.
0: Da loco.
1: Voi dovete
0: tenere. Allora, mi capiamo.